o santa miseria, la patrizia prole che fa. Sol l'occhio vostro esprime umanamente